0: Grazie all'after
1: del barrio.
2: I'm sexy and I know it.
3: Online. Vive tus mejores momentos con nosotros.
4: Baby.
5: Chris Jedi.
4: Austin, baby. Ozuna, baby.
5: Ozuna.